Pa fortuna, puxa cuna, canta cuna, tuca cuna, amu cuna, runa cuna, tricuna, manara tricuna, tucui cuna, tandana cuspami, cambaj radio, Z1 1400 AM taca, musu guasiman, apa muscanchi, chaimantami, tucui cunata, cambaj radioman, shamungi, ama manchaspaya, ninchi.